il dolore della musica si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce al

nostra vita, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica